Digan su de, Zhongguy nambe tingrab jen zu zun la guide dongwe gyanglam sarbe to, ngu ju bedab che de, tuirab da mimang la ngon nong me gui be che ji sarba samijibara do gui si sung yu. Zhonggu zhuri cokbe cuju didang simju kang, jengyu lak zedine

Changpyu siya ki lushe di senrubi che la, nabalinge zoro mutu piya ki lushe di na, konanbe dana we lushe, zashi shukte siya di si. Xe di shizi dan xe dan mangchun ni chungwa shirisha. Xe di shizi ki nangtun turtun